Wa jia gom swa, ha gwna wanchka ga beth meg, an jis a chichabi, an jis nis dan o beg stod, jis gwa so. Wa bo gwna bisam, nis o chiam dat, no min, nis dan o gudosi, it's not, it's just you, it's das one. O mag jit meg, Unchka ga gwni bus sai jadu wa wit mad gu chko ya dikto dag na kona na ko ita un chwi ti sitim higya ya mag ji si ji si ga jigno ap tag no ya mag na ko ge de baj mon ha gni che pertum ki mag me do de baj mon na na ko ge na gmon ha gni che pertum ya mag ch betwan ul johnny sagna shu de de che ga wa so bi che de wa chit ya gno bi sam ga ya wa bo gni bi sam ga ya gno shi ji ka mag no de bi sam ga ya ha ge che yu che no ch ga jichte guni man hai yai mo magno do dande chi chi snat mogno do dande chi chi switch hagno do ge chi chi hai ge steam kuch ge chino che kya ego ten test the bit gan tai ha che yu gai ha aim is mogni chu de ut down watch ge magin dai ha so ge eusg regional elders council ego tebit ego gan hedge bit ge chi hai im hig